0: lai gini mini pati. Yengo. Ibani gi salayum tingi thoram dine. Ikoi ahlaman ga na koi ahlaman ga haibadi ikoi ahlaman do noi da thara ga phasan haina singara ga hongdong. Ta ta hongbe ya banati.
1: Kai dong mai tharak toi nobadu di.
0: Nangbu tharak pa yar dro. Ado noi ma da ga hanum ta ya balor kho ba ima da gi ko.
1: Kai no haisi bo. Ado bo ikoi ahlaman da gi aya bahana longna bro haisi ya.
0: Noi ahlaman sing amadi nangna yatra di kamaina haina singa ba sanga toi no apang bi.
1: O hoi ne chumbi ne. Aduti, ai koi ma da hang lo rage.

Wangbal mayai lekai degi. Charan sapam. Bizenti sinthangambi. Saivonba imalirin tumbi. Biblika charanjit suiti avinasamadi thongamba. Mioi singasin a thabirakpa SMS amamuk lokachari. Kanbirakliba film aigiludmila. Saisakliba nauboyamandi mandakini. Sairingba razini gupam. Sairangba gopi.